giorno. Che noce per la giumba, silbando a Dio nonino il gioclo, divina il marne uno, e l'andariego milonghita vida mia, a fuego lento il motivo, Bahía Blanca, la bordona, flores negras, che papusa la tablada, mala junta, suerte loca la